konti si konti leku kojoshiwe. Iko poga liampile kotwa sonwabile. Imi sebenzi mishe tiwa si konti le. Lala, kolomsila ukwile. Pumla, mantema si konti le. Ukakanisile mtempu si bonile. Ah, Tempom Shewa Kwamantela.